0: Abba cantando I Have a Dream, música aí pra minha amiga Salete Becker e o João Ritter. Agora tá chegando o Domênico Modugno pra atender o pedido da minha amiga Valdineia Lodi de Lindóia do Sul.
1: Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
2: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.